0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. So you just, he's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen. This is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente, que bisabo também, e que se bucana ribe água né, e que bisabo a mente que nabe vitória, e sabe em que está passando, e ela mire bem no contrário, já leu e pode mire bem supla contra bom, perita na control, subista está riba bom, mas mente tormenta. Se come terrestre la mire bien tunan y olanta suta contra bo e menta. E di mia resta papo bo feno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destu per ame si ora shon papo.
2: Shon, si Dios me stera scoi parlamentario, si Jesús me stera vota, pa qua partide, pa quen le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi kibisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendicionate pueblo por scoi, segue volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo non foge palabra di Dios, den scogimento di leader non po un pueblo, representante non po un pueblo. Hopi di nos, non sa ainda, che in dona po confianza democratico, ti importante ovviamente scuce e palabra di Dios, riba topico aqui, riba e topico importante aqui, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuove ningun gente, ni contra ningun gente, per la che vos di Dios, per noi scuccia, vos di Dios di assunto aqui, instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, e bocca bendiciona a corso, bocca per noi assume scoco, come maniano subito, Signor, tabai ta junto con nos. Vai nel telefono, invita un persona per scuccia ovviamente. Si può conoscere il mandatario, lì da Yamanantambe, vi se non scuccia ovviamente. Per chiamare un ente, chiamare 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente, Dio su visione per un leader per Corso, Dio su visione per un governo per Corso, Dio su visione per un parlamento per Corso, che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

possibilmente in passato si riferì a Gia, perché ovviamente non si chiede un benedizione di Dio in Gia, Pablo, e parla di Dio sta vivo, cada vez di nuovo studia nel senso di un mensaje, Pablo. Dos Cronica, capitolo 20, Josafat, re di Israel, da derrotare Moab e Amon. Dio ha una promessa al suo popolo di donare un terra primenti. Dio ha primenti al suo popolo di sacche fuori di Egitto, il lugar di schiavitù, il lugar di malessa, il lugar di oppressione, il lugar di abuso, il lugar di ingiustizia, per bene un terra primenti. Non è passato un tempo difficile fino a quando Dio ha compiuto la sua promessa. Dio ha cominciato a muovere con il suo popolo. Contra turcos, Dios te manda plaga nan y faraón te laga y pueblo sale. Y nanda cruza y la mancora, nanda cruza desierto, final de cuenta, nanda cruza Jordán, Jericó y nanda establece ahora den y tierra priminti. Ora bota un pueblo de Dios, bota un hijo de Dios. Va mira con Dios a cam na Cuba de un pasado. Va mira fe unda Dios a sacabo. Va mira su man guiabo a través de peligran, a través de desierto, a través de tempo nan difícil y final de cuenta bota tranquilo den el lugar que Dios a primitivo. Bota contando turba bendicionan, bota alabando Dios con gozo y alegría. Vou por bisa quanki bom gospo Deus arrasse contra, vou botar em paz, botar em gozo, botar em alegria. Tudo costa ok, botar de eterna prementi e botar contando, vou bendicionar. Vou safe onda basalha, vou bem fazer pressão, vou bem fazer esclavitude.

E che Dio vi benedica, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, anche me media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

E tu costa clara provavelmente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi ha convinto, mi ha incoraggiato una persona affrontando situazioni difficili in sua vita, affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, che con Dio può fare, facendolo impossibile.